dum, padilla da di la da di la di dum, tilla di tailam, padilla di dum, padilla da di la da di la di dum, tilla di tailam, padilla di dum, padilla da di la da di la di dum, tilla di tailam, padilla di dum, padilla da di la da di la di dum.